Das Aspidam o anastrofi i dan i epitas onira che di meni i ta i epitas elpidam paraforì i dan i epitas.